Risti lacrime, vatti non mi fa ridere, corro in braccia di mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.

chi desidera evasa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a farne.